0: destacan el Sol Cercavilla del mes de agosto, los gigantes y capgrossos de Girona, la Falera Gironina, que va a ser un evento muy bonito, muy divertido y que va a traer y va a hacer bailar mucha gente. Kilian, vaig a bailar también yo.
1: Ya me extrañaba, ya me extrañaba que tú no.
0: E mi faccio divertire moltissimo, un encanto.
1: Oh, beh.
0: Mira, il seguente, una grada a ricordare il Via delle Marie, il 8 settembre, che all'Alghe e celebra all'Iglesia Rurale di Nostra Signora della Speranza, che è una partita iglesia molto bonita, che ha l'Iglesia di Nostra Signora de Vaivelt, è l'Iglesia estimata da tutti gli algaresi. Durante la tardara va a essere organizzata per piattaforma per la lingua, ma la partecipazione del gruppo musicale algarese Arbra del Pesce, gruppo musicale del Rock Envy, che va a guadagnare il concorso Cantalghe es 2022. Io ricordo che il concorso Cantalghe è un concorso sempre organizzato per piattaforma per la lingua, per donare la possibilità ai giovani dell'Alghe di cantare a lingua e a modernità. E mira, va a essere una tardara piena di ritmi, ritmi che os da sigio a tutti vosaltri, cada dia e sempre accompagnati della musicalità della nostra amabile lingua catalana, lingua che tutti nosaltri estimem e che mai deixerem de parlare. Kilian,
1: m'agrada
0: molt. Fui de la gesta, t'agrada?
1: M'agrada molt. I el ritme, i si és el ritme de l'Anna Rita, que és un ritme molt fort i potent, encara millor. Ritme, ritme, que vagi bé, gràcies.
0: Que vagi bé, gràcies a vosaltres, actuem, us veure's.